terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.